0: Dice pelatona vini scrive casi non sa tu poi nuru dice ganda qui non arriva gi di ma pe cacine gaio si caglia gli andati ganda un gaio si capo qua gi di papiana genda se ti si capa sti già nudi la cosa che viene a vice José Luis López che non so José Luis
1: ma io si poco lì non la vice
0: no di vice lì già
2: Ah, bueno, pará, y llegué ni nagasi. Lugo, ¿no? Lugo, ¿no? Lugo, ¿no?
1: Ahora que, ¿verdad? Ahora que, ahorita, la, de cabeza y gira, ande, chico, bonita, ¿verdad?
2: Ya andí, ya andí. Bueno, pero va a vivir esta cabiche.
1: Má, cae bien a ti, ya que ni sesión 22, de la verdad, cabe. Doto, en la quiñoto, ni la verdad, cae, Paco.
2: Ya.
1: Nada, cabe. Y repliegue táctico para la reorganización, ¿no?
2: Chinga, viene tu repliegue táctico, si pliegue, calla, José Luis, si pliegue, si pliegue táctico.
1: Anda si pliegue, bro. Anda si pliegue,
2: ya. Ah, ya. Pliegue, capo de biche, venga nada, repliegue táctico. Si viene la biche, viene, ya, la cabrón, ni cabecita acá, la atica viene, cabe.
1: Pues, va... Vigueta
2: sabrá yo, Paco. Cadinganga, cacabescán, y la cadinganga. Si me da neca, me puedo, Solís. Si me da neca, ve.
1: Chagá.
2: Ya
1: andí. Chagá, Perú.
2: Mica, acá venís a quien, a que ya da.
1: Ah, diga, en Naroba, chagá. Naroba. Nakabe, pues la cabela cana una cabena de macanunga, ca escuela calamana, pata de chichi, única ve, clausura,
2: ya.
1: Clausura cana, chiqueta la cabeza.
2: Ah, ya.
1: Clausura, nana, cabe, pues caí que cabe, cadi. Pues cadi un chichi, cabe, cabine, una pachinica, escuela gasa. Gruni, bichigenda, cabe, vigueta, cabela. Tiganda. No me de acá, no hay luz, me anda acá, clausura acá. No, sí. ¿Qué es que me ha de cantar? Dime cuando vive, su pa semana, su semana, ya. Nunca vi escuela, la no hay luz. Y castiga, luz, veo, agosto, la. Allí hay vigueta, ya, vaya. Vaya, ni que ya, vine de nada, aquí ni de acá, de acá, vení, canal, ahí, Paco. Ni
2: sala, di presidenta Steula, cabe. Coja, Solís. Mira, qua cabelú, guadaca. No siguen tan el acabe, ¿ah? Que ñanda, tía.
1: Yo no conocí de caela, Paco.
2: Co.
1: Ñanda.
2: Solo a la mala gana, cucaningara. La caguada caguji la cabe. Yo ne ya, biche. La caguada caguji la cabe. La tu. La udi la dugenda, ca. La tu la ujiba lunaca, spinnidula. Guglia tu girani, gonda gunito, ah. Yanna la ma che sanda di nave. Yanna la ma co, yanna la stalle piccinga. Paragi, ma chi su canta, dir fuoltuini, copierto chi si iranca. Bueno, ni se ne sa caja, cayette, la sono, caio a milion ganaca, pila. Picucine, caspini sente cattima, pipichetta, quasi cagliati, cacca di sacca, savinnila, sono gaio a mioncala, ci chiase, ludo, tobi, tobi. Caspini section 22, Danilula, di co, co, co, co, co. Gaua sacona, Claudia Semba, un solis.
1: Oh, l'anni, ti canta i reca, e ni canava, a verla, a chi ne sta le vedici, papà? Cadete gaio, li dica, la chigna, para canta, i reca, cave, ni, la chigna, cave. Guarda, per la, i luce, l'anni, la mappeca, vivi che sta, cave, ni, dice, ma non cave io. Ma, se le cave, scala, scuola, galane, poi ma non cavallo, che si vede
2: che? Stalle vecchie gandane di caschigi, no? Solis, cassiato, gi cavi, caie, caverari, caveri, si di cavecala, nada ciga, gireu siato, cala, sadi, du, sielu, pasara, la, gasti per aucalo. Ya non va siato, che lago solis, do, pinni, che, cabeza, ti di caci, che mascaci, lunes arora, ri, la sei un, ora simbolo patriosca. La sei io non
1: c'è chi.
2: Ah, bueno, vinni casi lì, vinni nappa casi lì, la cosa lui è sa, cai che vinni casi lì, cagliassa te la giuro, una cecigna. Cacà Luigi, cacà Luigi, piazza flojo. C'è Eugenia, cosa lui, piazza, cosa lui, c'è Eugenia.
1: La cecigna, la pagò. Ni
2: canta capelli
1: la
2: vece, cadi vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati,
1: non vinni ragnati, non vinni ragnati,
2: non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non vinni ragnati, non
1: No. In modo sta nel canale che yeah. Si la stava canna si
2: una yeah, poi la giga sa Ivani sa
1: per non a caro inizia a vicina uine va a caro una di
2: si runga mano inizi lo pego solo is
1: poi tu c'ha 50 anni se n'ha dato danga poco
2: ma già che si cagliava di sa che cagnava in da piani che cosa lì
1: ne pagna canasia già già si cagliava